mua la maria ho eki le le ya tonga pe mo lang ko to wa ke ai pol ko la mata la ngo le le ai ba henga le to tonga ta to mo to ku ai fo ta en ke to ta ai po I tau I from a to ai ai la maria ho eki le le ai ha ta glotu e be le le ya tonga mo volang ko to wa ke ai pol ko la mata la ngo le le ai ba henga le to tonga Fama fola tua e polo kalamangi, I e pō sāpati kotoa pē, I e taimi fitu ki e taimi.

con il cresciuto aí così su Christ. O falare la tua questa mai. Fiochi, mo la Maria Magno ni che è dictatore cotope io o tangata. Amen.

0: 98.5 2000 FM.
1: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2 000 FM.
1: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
2: 2 000 station sponsor.

Porco Giuda, non vedi che il tempo sta finendo? Grazie a questo straniero sorriso ho capito che c'è il paradiso. Se il coraggio portasse il tuo